0: Io non lo so chi sei però, anche d'estate con te tremo e non va piano questo treno per... Qui sto sotto di te.
1: En Canarias.
2: Es la hora 1:32 minutos.
3: È 1:32 minuti.

0: en Canarias.
1: Es la hora 2:31 minutos.
2: Sono le 2:31 minuti.
3: Radio Calima.
4: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
5: Mm. 1998. C'era

0: Kalina.
1: Bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: en Canarias.
1: Es la hora 4:31 minutos.
2: Son las 4:31 minutos. Radio.

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:32 minutos.
2: Sono le 6:32 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Bagarre in aula alla Camera ieri dopo il no all'uso delle chat del Mastro Carocia con le opposizioni sulle barricate. I deputati di ABS bendati per protesta, quelli del Movimento 5 Stelle agitano i cellulari. In serata la Camera ha approvato in via definitiva il DL Sicurezza Migranti, che introduce norme sulla giustizia e la professione forense e converte le direttive del Patto Europeo su migrazione e asilo. L'Iran annuncia l'accordo con l'Oman sulla navigazione di Hormuz. Presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze, il messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare ad una tregua. Trump torna a minacciare colpi durissimi per l'Iran in caso di fallimento dei negoziati. La minaccia dei droni sull'aeroporto di Lipsia, scalo principale per la rotta verso l'Ucraina. Un velivolo con esplosivo è stato trovato vicino a un cargo di Kiev, mentre un altro drone è entrato in collisione con un volo di HL e poi è atterrato in sicurezza ad Hannover. Berlino parla di scenario d'attacco ibrido. Il caldo non dà tregua all'Italia e continuerà a stringere nella morsa soprattutto il centro-sud, almeno fino a Ferragosto. Oggi bollino rosso per tutte le 27 città monitorate. Domani torna in arancione Bolzano. Allerta gialla per il maltempo oggi in Abruzzo, Alto Adige, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. Tennis: Matteo Arnaldi soffre al debutto ma supera l'ungherese Marojan in 3-7 e vola al terzo turno del Masters 1000 di Montreal. Ora l'azzurro troverà l'olandese Griekspoor, già carnefice in Canada di Lorenzo Sonego e soprattutto di Sasha Zverev. È tutto, a più tardi.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con i loro consigli. Ariete, tutto gira secondo i vostri desideri, o quasi. Avete la capacità di prendere in mano le situazioni con autorevolezza, senza risultare invadenti. La fiducia che trasmettete agli altri vi permetterà di ottenere consensi e collaborazioni vantaggiose. Toro, potreste ricevere oggi una proposta interessante o avere un'intuizione che cambierà il corso di un progetto. Anche nei rapporti personali riuscirete a trasmettere calore e sincerità. Un viaggio, un cambiamento o un incontro imprevisto potrebbero rivelarsi preziosi. Gemelli, se avete bisogno di trovare un accordo o di esporre un'idea, fatelo con fiducia. Anche in amore siete più vivaci del solito e non mancheranno sorprese. Attenzione solo a non sovraccaricarvi di troppi impegni. Cancro, il dialogo con chi vi sta intorno è sereno e riuscite ad esprimere i vostri bisogni con chiarezza. Una questione familiare si sblocca o almeno si avvia verso una soluzione. Non sottovalutate i segnali che arrivano dal vostro corpo. Leone, non tutto sarà semplice oggi, ma voi saprete cavarvela anche nelle situazioni più complesse, grazie a una mente rapida e creativa. In campo sentimentale, se vi lascerete andare, potrete vivere momenti intensi e inaspettati. Vergine, un chiarimento o una proposta che aspettavate da tempo potrebbe arrivare proprio in queste ore. In amore, attenzione a non ferire con parole troppo taglienti. Bilancia, è importante non perdere di vista i vostri obiettivi a lungo termine, anche se la realtà immediata sembra caotica. Una decisione rimandata torna a bussare alla vostra porta. Questa volta non potrete ignorarla. Scorpione, è importante non lasciarsi trascinare da pensieri negativi. Fate chiarezza su ciò che davvero vi sta a cuore. In amore c'è qualcosa che non vi convince. Invece di fuggire, provate ad affrontarlo con coraggio. Sagittario, la giornata richiede pazienza e spirito di adattamento, soprattutto nel lavoro. Evitate le polemiche sterili, soprattutto con chi non è in grado di capire il vostro punto di vista. Piccoli fastidi fisici potrebbero segnalare un bisogno di riposo. Capricorno, è un momento utile per fare ordine dentro di voi, piuttosto che cercare di sistemare il mondo esterno. Le relazioni vi richiedono flessibilità, evitate i toni duri, anche se vi sentite provocati. Acquario, la giornata richiede flessibilità mentale e capacità di lasciare andare ciò che non funziona più. Ricordatevi che chiedere aiuto non è debolezza. Un confronto sincero con una persona fidata può alleggerirvi il cuore. Pesci, qualche incontro vi lascerà fortemente perplessi. In ambito professionale avrete una sensazione di stanchezza difficile da debellare. Lo stress nel lavoro farà il resto. Cercate di rimandare il rimandabile e riposatevi. Oggi vi saluto con le parole di Socrate. È sapiente solo chi sa di non sapere, non chi si illude di sapere e ignora così perfino la sua stessa ignoranza. Ciao a tutte e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
0: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: Adrenalina.
1: Giovedì gnocchi o gnocche, perché ci siamo io e Cecilia. Ben trovati al Comedy Radio Show. Ciao.
2: Ciao Alessandra.
1: Sì, ci sta, dai, diamoci delle gnocche, ci sta.
2: Sì, un po' d'autostima.
1: Primo, secondo, chi ha qualcosa in contrario da, cioè, da ribattere, ci scrivesse. Voglio proprio vedere.
2: Esatto.
1: Adesso ci insultano tutti. Allora, oggi che facciamo di bello? Intanto torna alla rubrica Strano ma Vero, Dizionario Edition. Quindi cose assurde che però realmente accadono, esistono, eh? E parleremo di parole difficili da pronunciare, parole difficili da scrivere e parole impossibili, cioè sia da scrivere che da leggere, quindi abbiate pietà di me, farò molta fatica, ma non fa niente. Poi per il capitolo hashtag flop and roll, regali strani o brutti, meglio dire brutti, e ce ne sono sempre tantissimi. E invece la nostra Ceci dove ci porta oggi?
2: Parleremo proprio di, ecco, visto che parlavi di brutti, di nomi brutti, brutti brutti, che poverini, sembra che fanno un piacere ai ragazzi, ai bambini, ma invece sono proprio cattiverie.

0: Primavero Dizionario Edition quest'oggi. Parole incredibili, difficili, da pronunciare, da scrivere. Allora, tra le varie parole difficili ce n'è una che veramente supera supercalifragilistiche spiralidoso.
1: E cioè, niente.
0: Allora, la parola è, proverò a dirvela. Pneumono ultra microscopic silico vulcano coniosis. Non l'ho mai detto bene. Vediamo se riesco su Google. Allora, aspettate un attimo, abbiate pietà, abbiate pazienza. Sì, ve lo voglio far sentire in onda come si dice, perché è giusto, è talmente difficile. Allora, io lo copio qua nel traduttore, come facciamo tutti noi. Ok.
1: Vediamo un po',
0: e vediamo un po' la
1: pronuncia. Se l'hai detto bene, soprattutto.
0: Secondo me assolutamente no. Sentiamo in italiano come si dice, perché io l'ho detto in giapponese, mi sa.
2: P-N-U-M-O-N.
0: Sì, ciao. No, perché è scritto tutto.
1: Ah, aspettate. No, perché devi levare.
0: Devo levare le maiuscole, aspettate, Ok, ci siamo, sentiamo. Siete pronti? Tu sei pronta, Ceci?
1: Ah, voglia, sono seduta pure.
2: Pneumo ultra microscopic silico vulcano coniosi.
0: Sì, vabbè. Pneumo ultra microscopic silicono vulcani coniosi. Vabbè, più o meno, ok. Questa parola qua, difficilissima, è considerata la parola più difficile del mondo. Cioè, insomma, alta in classifica, tra le più difficili. E, più lunghe, tra l'altro, presenti nei dizionari inglesi anche, con le sue 45 lettere. La cosa curiosa è che non si tratta di una parola nata spontaneamente nella lingua, ma fu inventata negli anni 30 dal presidente della National Puzzlers League, un'associazione che è praticamente americana di appassionati di enigmistica, proprio con l'obiettivo di creare una parola lunghissima e darci fastidio, fondamentalmente. Quindi il termine cosa indica? Una malattia, purtroppo, polmonare causata dall'inalazione di particelle molto fini di silice vulcanica, ma in realtà è considerata una versione volutamente esagerata il termine, perché si potrebbe anche dire silicosi, banalmente.
1: Ah,
0: ok,
1: ecco.
0: Questo è, diciamo,
1: facile,
0: il nome scientifico. Comunque, la vera sfida non è capire cosa significhi, ma appunto pronunciarla, tanto che io l'ho fatto fare a Google
1: però
0: traduttore.
1: Sei stata brava,
0: ma che

0: Calima.
1: Niente, oggi l'ho resa difficile questa puntata da sola, ho fatto tutto da sola e vi ho parlato della parola pneuno mono ultra microscopic silico volcano coniosis.
2: Cioè, la stai dicendo come supercalifragilistico spiralidoso.
1: L'ho detto bene. Vabbè, una parola che si può dire anche silicosi, e tra l'altro non è manco una bella parola perché descrive una malattia polmonare. Comunque è una delle parole più difficili di sempre del mondo, più di supercalifragilistico e spiralidoso. E io quando giocavo all'impiccato da piccola usavo sempre la parola autoferrotranviere per appunto dare fastidio, mi divertivo tanto. Andiamo da Marco che dice: ho letto le prime 7 lettere e il mio cervello ha deciso che era abbastanza per oggi. Marco, guarda, io come te uguale, prima di portare la notizia in radio l'ho dovuta sviscerare la parola, dividere per sillabe 7-8 volte, perché sennò, e neanche così ci sono riuscita, pensa. Invece Giulio dice: secondo me nessuno l'ha mai pronunciata correttamente, tutti fanno finta e annuiscono. Sì, anche se neanche i dottori la pronunciano bene. Andiamo da Federico che ci scrive: non sembra una parola, sembra quando schiacci tutti i tasti della tastiera per sbaglio. Infatti hai visto, io prima... Esatto, così.

0: tarde.
1: En Canarias.
2: Es la hora 7:31 minutos.
3: Solo le 7:31 minuti. Radio
4: Calima. Un giorno dalla redazione. Bagarra alla Camera dopo che l'Aula ha negato l'acquisizione da parte della Procura di Roma delle chat tra il deputato di Fratelli d'Italia Andrea Del Mastro e l'imprenditore romano Mauro Carroccia. Il diniego ha ottenuto 206 sì e 133 no. Proteste e cori e la seduta è stata sospesa. L'allarme ai droni si riaccende in Germania allo scalo di Lipsia con una bomba volante che ha raggiunto quattro aerei ucraini stazionati in pista senza tuttavia esplodere. E a Berlino la tensione è altissima. La mia valutazione è che siamo di fronte allo scenario di un attacco ibrido, ha affermato in serata il ministro dell'Interno Alexander Dobrindt. Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle nuove rotte di transito per le navi nello stretto di Hormuz. Non si tratta però di un'intesa definitiva, non significa che il passaggio sarà riaperto e privo di rischi. Sullo sfondo restano le minacce di Trump, che continua a promettere nuovi attacchi se Teheran non seguirà le sue indicazioni. Il grande caldo tocca oggi il suo picco e per la prima volta in questa estate tutte le 27 città monitorate dal sistema di sorveglianza sono da bollino rosso. Un primato che fotografa la portata della quarta ondata di calore dell'estate. Nessuna tregua prevista, si andrà avanti così fino a dopo Ferragosto. Matteo Arnaldi avanza al terzo turno del Masters 1000 di Montreal dopo aver battuto in 3-7 l'ungherese Marojan. Ora Arnaldi troverà l'olandese Griekspoor, già carnefice in Canada, di Sonego e soprattutto di Sasha Zverev. È tutto, a più tardi.

0: dopo la parola più difficile del mondo ha i nomi più brutti, vogliamo dire, sì, dati a questi poveri bambini. Ma perché? Ma lasciate perdere. Sentiamo un po'.
1: Parliamo di nomi brutti, storici o caduti in disuso in Italia e del perché oggi fanno sorridere e soprattutto rabbrividire. Ermenegildo,
0: ah,
1: io l'ho detto,
0: beh,
1: proprio,
0: sì,
1: l'ho detto pure in spagnolo, Ermenegildo, di origine germanica, valente nei sacrifici, decisamente troppo pesante per un neonato, non pensi, Ale?
0: Beh sì, sembra già che nasce vecchio, insomma.
1: Sì. Ubaldo, che significa spirito ardito, ma evoca subito l'immagine di un antico ragioniere in pensione, mi viene in mente
0: Ubaldo,
1: così.
0: È vero, Ubaldo. Sì.
1: Poi c'è Gertrude, dal sapore medievale, è un po' aspro, evoca subito la monaca di Monza, quindi insomma Ave Maria Purissima.
0: Sì, vero, vero. Sì, ci sono dei nomi che per i bambini non vanno bene.
1: No. Benvenuto.
0: Ah sì?
1: No, scusa, Benvenuto, sì, l'ho detto bene. Usato in passato come nome augurale per i primogeniti, oggi suona come uno zerbino all'ingresso.
0: Eh beh sì, benvenuto.
1: Invece c'è Cunegonda.
0: Cunegonda.
1: Nome germanico che vuol dire combattente della stirpe. Ha una fonetica così dura da essere diventato nel gergo sinonimo di persona poco attraente.
0: Guarda, io una volta conoscevo una che era innamorata del nome Ottiglia. Ottiglia, voleva che sua figlia chiamasse sua figlia, cioè una nonna, ok?
1: Mamma
0: che gli diceva alla figlia: perché non chiami tua figlia Ottiglia? Ma no, Ottiglia. Vabbè, wow, andiamo avanti.
1: Pancrazio, dal greco onnipotente, ma oggi ricorda più un disturbo gastrointestinale.
0: È vero, c'è un po' di pancrazio.
1: Un nome proprio. Finiamo per Asdrubale.
0: Asdrubale.
1: Asdrubale. Di origine cartaginese, un pezzo di storia, ma una condanna certa ai tempi della scuola.
0: Ma tu ci usciresti con uno che si chiama Asdrubale?
1: Asdru!
0: Asdru!
2: Kalima! Radio Kalima! Yeah.

0: Giovedì 6 agosto 2026 la Chiesa ricorda la trasfigurazione del Signore. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno a brigante, brigante e mezzo ricorda che quando ci si confronta con un avversario disonesto, occorre affrontarlo con le sue stesse armi e magari qualcosa in più. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1135 l'esercito della Repubblica di Pisa, dopo la vittoria in mare sulla Repubblica di Amalfi, sbarcava per affrontare gli sgherri di Ruggero II d'Altavilla, ma la durezza degli scontri li costringeva a rientrare. 100 anni fa, nel 1926, la statunitense Gertrude Ederle diventava la prima donna ad avere traversato a nuoto il Canale della Manica, mentre 90 anni fa, nel 1936, la ventenne Ondina Valla diventava la prima donna italiana a conquistare l'oro olimpico. Vinceva la gara degli 80 metri a ostacoli ai Giochi di Berlino. E nel 1945 il bombardiere statunitense Enola Gay sganciava su Hiroshima la prima bomba nucleare, una pagina drammatica della storia dell'umanità, costata la vita a 140.000 persone e danni incalcolabili sui sopravvissuti. Nel 1973 entrava in vigore il decreto di controllo dei prezzi su 21 beni di consumo. L'obiettivo era il contenimento dell'inflazione, arrivata oltre l'11%. Nel 1991 si pubblicava Oggi la prima pagina web della storia. Descriveva il progetto di Tim Berners-Lee sui collegamenti ipertestuali che avviava la rivoluzione di Internet. Nel 2012 il podista Alex Schwarzer risultava positivo all'EPO in seguito a un controllo antidoping del 30 luglio a Londra, evento che lo escludeva dalle Olimpiadi in corso. E sempre nel 2012 la sonda spaziale Curiosity, dopo 8 mesi di viaggio, atterrava sul suolo del pianeta Marte. Sono nati il 6 agosto, nel 1881 il biologo scopritore della penicillina Alexander Fleming, nel 1923 l'attrice Marisa Merlini, nel 1928 il pittore e scultore Andy Warhol, nel 1937 il manager Fedele Confalonieri e nel 1945 l'attrice Valeria Ciangottini. Inoltre sono nati oggi anche il politico e imprenditore Renato Soru, nel 1957, l'attrice Antonella Interlenghi, nel 1961, il conduttore TV Marco Liorni, nel 1965, la giornalista e conduttrice TV Benedetta Parodi, nel 1972, e lo sciatore Giorgio Rocca, nato in questo giorno nel 1975. Era la nostra ultima segnalazione per il 6 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima, la radio en Canarias. Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.
2: 1998.

0: Trubale, Ermenegildo, Pancrazio, Gwendalina,
1: Cunegonda.
0: Cunegonda, no,
1: benvenuto.
0: Gwendalina è già più normale. Comunque, se qualcuno di voi all'ascolto si chiama così, non ce ne vogliate, noi non vi stiamo prendendo in giro. Che adesso va bene perché siete adulti. È proprio dare questi nomi ai bambini che è un po' strano. Ecco.
1: È vero.
0: Andiamo ai messaggi. Speriamo che non è arrivato nessun insulto.
1: No, no. Allora, guarda, ci stanno pure Leonardo, Francesco e Alessandro, ad esempio, che sono i nomi più gettonati. O ad esempio Sofia, Giulia, Aurora, tra i nomi di femmine, quelle che piacciono di più. A proposito dei messaggi, Marco dice: ragazzi, io mi chiamo primo di nome e ultimo di cognome.
0: No,
1: non sto scherzando, all'appello a scuola era un trauma. I professori pensavano fossi un bug del registro elettronico. I miei genitori hanno un senso dell'umorismo perverso.
0: Beh, quando hai letto il messaggio pensavo che lui dicesse: io mi chiamo primo di nome e di fatto, invece no, ultimo di cognome. No, vabbè, ma io perciò prima ti ho detto Rosa Culetto. Ci sono,
1: sì,
0: esistono,
1: sì,
0: veramente dei nomi. A parte che se provate ogni tanto a leggere, io mi diverto a leggere i citofoni, ci sono dei nomi allucinanti.
1: È vero.
0: E sì, Assunta
1: prima o Assunta.
0: Sì, Assunta dopo, vabbè, andiamo avanti.
1: Elena dice: mia nonna voleva assolutamente chiamarmi Genoveffa come lei. Mia madre ha fatto una scenata in clinica con i punti ancora freschi per evitarlo e mi ha salvata chiamandomi Elena. Grazie mamma, ti devo la vita sociale.
0: Allora, io non volevo raccontare questa storia per non parlare sempre di se stessi, però mi è successo. Io dovevo chiamarmi Gaetana. Gaetana Bellotti, te lo immagini? Siamo qua al Comedy Radio Show con Gaetana Bellotti, con Tanina. E mia sorella si mise in mezzo, per fortuna, e mi chiamarono Alessandra. Anche se volevano chiamarmi Andrea, cioè mia sorella voleva chiamarmi Andrea, nome maschile per le femmine.
1: Ma guarda,
0: bellissimo,
1: che in Spagna si usa Andrea.
0: Bello, a me piace tantissimo. Però mio padre, che è un terrone, saluto tutti i terroni, vi amo, ci amiamo, anch'io sono terrona. Però insomma, essendo del sud, uomo del sud, non era completamente d'accordo. Importante comunque era non chiamarmi Gaetana, per fortuna, grazie. Grazie Mary.
1: Comunque io pensavo, cioè a me dovevano chiamare Carles perché mia madre era convinta che io ero un maschio.
0: Eh sì, anche
1: quindi
0: io.
1: Alla fine, fino all'ultimo, mi hanno chiamato Cecilia, che quando ero ragazza non mi piaceva. Perché dicevo: ma perché non mi hanno chiamato Marta, Carmen, Dolores? Era un nome, insomma, che era poco usato. Invece veramente grazie nonna, perché grazie
0: ti piace,
1: nonna,
0: Cecilia?
1: Mi chiamo Cecilia.
0: A noi ci piace Cecilia Briosa l'Ermosa.
1: Cecilia. Radio Calima.
2: ¿Te apetece disfrutar de la auténtica cocina italiana frente al mar? En Playa de Amadores te espera restaurante Chao Amadores, respaldado por un equipo con más de 30 años de pasión y tradición. Somos el único restaurante italiano en Amadores con pescado fresco de barco y acuario propio con mariscos vivos, langostas, almejas y mejillones para elegir al momento. Además, disfruta de las verdaderas pizzas al estilo tradicional de nuestro maestro pizzero y de un auténtico helado artesanal italiano. Restaurante Chao Amadores. Descubre Italia en cada bocado en la playa más famosa de Gran Canaria.
3: If you are enjoying a few days of vacation on the island of Gran Canaria, Bar Playa El Boya in the Bay of El Pajar, next to the cement factory, invites you to enjoy its specialties. Paella, fresh fish from the Arguineguín area, salpicones, baby octopus, cuttlefish, and gofio escaldado. Closed Wednesdays and Thursdays. Bar Playa El Boya in El Pajar, your bar for over 70 years.
2: El Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928-2036-26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
4: En tu lista de lugares favoritos están tus islas. En tus islas, toda tu vida. Y cuando las vives, eres turisla. Porque tus islas son tus islas. Y tus vacaciones aquí, sin ir más lejos, tu manera de vivirlas. Aquí tenemos nuestra propia forma de disfrutar y cuidar de nuestros rincones favoritos. Sé turisla y disfruta de tus islas como solo quien las ama sabe hacerlo.
5: Cerchi un posto dove goderti la buona cucina a Playa del Inglés. Al ristorante Jardín del Sol ti offriamo un ampio e vario menù del giorno a un prezzo eccellente. Oltre a un menù curato con piatti esclusivi per tutti i gusti, qualità, sapore e un'atmosfera accogliente da vivere in famiglia, con gli amici o per qualsiasi tipo di celebrazione. Venite a trovarci in Avenida de Gran Canaria a Playa del Inglés. Prenotazioni al 928-77-0838 o scopri di più su restaurantejardindelsol.com. Ristorante Jardín del Sol, il sapore dei momenti più belli.
6: Vivi a Gran Canaria e hai la necessità di un avvocato che parli italiano?
7: Lo studio legale Fabio Mucci, con una esperienza in Gran Canaria di oltre 15 anni, è a disposizione di tutti gli italiani dell'isola che abbiano necessità di una consulenza sia nell'ambito civile che penale.
6: Lo studio legale Fabio Mucci garantisce la massima trasparenza e professionalità. Contratti e negozi giuridici, diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, donazioni e obbligazioni, contratti di locazione e sfratti, diritto internazionale pubblico e privato e naturalmente qualsiasi pratica legale.
7: Lo studio legale Fabio Mucci e alla Spalma, in calle Padre José de Sosa 12, al secondo piano. Per informazioni chiama il numero 620 74 76 47.
6: Fabio Mucci, il tuo avvocato italiano a Gran Canaria.
8: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: puntata interessante quella di oggi, non che le altre non lo siano, per carità, però
1: molto
0: oggi...
1: culturale,
0: sì,
1: Ale.
0: Vero, tra le parole più lunghe del mondo, difficili, nomi strani, bla bla bla, dobbiamo concludere, dobbiamo abbassare il livello di questa puntata con un po' di
1: troppo, too much.
0: Ci penso io, va bene? Hashtag okay. Flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, una lista di regali strani, per non dire brutti, brutti, brutti.
2: Kalima!
3: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:32 minutos.
2: Sono le 8:32 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle nuove rotte di transito per le navi nello stretto di Hormuz. Resta una dichiarazione congiunta: se non si intromettono parti terze, il messaggio di Teheran a Washington. Non si tratta ancora di un'intesa definitiva e non significa che il passaggio sarà però automaticamente riaperto e privo di rischi. Sull'altro fronte, le forze armate russe hanno rivendicato di aver colpito due navi mercantili nei pressi del porto ucraino di Odessa. Secondo Mosca, le due imbarcazioni trasportavano materiale militare destinato all'esercito di Kiev. Minaccia di droni sull'aeroporto di Lipsia dopo che un velivolo con esplosivo è stato trovato vicino a un cargo di Kiev. Caso del Mastro, bagarre alla Camera dopo che l'Aula ha negato l'acquisizione da parte della Procura di Roma delle chat tra il deputato di Fratelli d'Italia e l'imprenditore romano Mauro Carroccia. Il diniego ha ottenuto 200 sì e 133 no, proteste cori e la seduta è stata sospesa. Il grande caldo tocca oggi il picco e per la prima volta in quest'estate le 27 città monitorate sono da bollino rosso, un primato che fotografa la portata della quarta ondata di calore dell'estate. Nessuna tregua prevista, si andrà avanti così fino a Ferragosto. La FIFA fa marcia indietro sul progetto d'apertura ai capitali privati, ammette d'aver sbagliato ma conferma Gianni Infantino alla guida. Al termine della riunione del Consiglio andata in scena a Rabat e Marocco, la Federcalcio Mondiale ha annunciato il ritiro della proposta di cedere quote delle proprie competizioni a investitori privati. È tutto, a più tardi. Radio Calima.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con i loro consigli. Ariete, tutto gira secondo i vostri desideri, o quasi. Avete la capacità di prendere in mano le situazioni con autorevolezza, senza risultare invadenti. La fiducia che trasmettete agli altri vi permetterà di ottenere consensi e collaborazioni vantaggiose. Toro, potreste ricevere oggi una proposta interessante o avere un'intuizione che cambierà il corso di un progetto. Anche nei rapporti personali riuscirete a trasmettere calore e sincerità. Un viaggio, un cambiamento o un incontro imprevisto potrebbero rivelarsi preziosi. Gemelli, se avete bisogno di trovare un accordo o di esporre un'idea, fatelo con fiducia. Anche in amore siete più vivaci del solito e non mancheranno sorprese. Attenzione solo a non sovraccaricarvi di troppi impegni. Cancro, il dialogo con chi vi sta intorno è sereno e riuscite ad esprimere i vostri bisogni con chiarezza. Una questione familiare si sblocca o almeno si avvia verso una soluzione. Non sottovalutate i segnali che arrivano dal vostro corpo. Leone, non tutto sarà semplice oggi, ma voi saprete cavarvela anche nelle situazioni più complesse, grazie a una mente rapida e creativa. In campo sentimentale, se vi lascerete andare, potrete vivere momenti intensi e inaspettati. Vergine, un chiarimento o una proposta che aspettavate da tempo potrebbe arrivare proprio in queste ore. In amore, attenzione a non ferire con parole troppo taglienti. Bilancia, è importante non perdere di vista i vostri obiettivi a lungo termine, anche se la realtà immediata sembra caotica. Una decisione rimandata torna a bussare alla vostra porta. Questa volta non potrete ignorarla. Scorpione, è importante non lasciarsi trascinare da pensieri negativi. Fate chiarezza su ciò che davvero vi sta a cuore. In amore c'è qualcosa che non vi convince. Invece di fuggire, provate ad affrontarlo con coraggio. Sagittario, la giornata richiede pazienza e spirito di adattamento, soprattutto nel lavoro. Evitate le polemiche sterili, soprattutto con chi non è in grado di capire il vostro punto di vista. Piccoli fastidi fisici potrebbero segnalare un bisogno di riposo. Capricorno, è un momento utile per fare ordine dentro di voi, piuttosto che cercare di sistemare il mondo esterno. Le relazioni vi richiedono flessibilità, evitate i toni duri, anche se vi sentite provocati. Acquario, la giornata richiede flessibilità mentale e capacità di lasciare andare ciò che non funziona più. Ricordatevi che chiedere aiuto non è debolezza, Un confronto sincero con una persona fidata può alleggerirvi il cuore. Pesci, qualche incontro vi lascerà fortemente perplessi. In ambito professionale avrete una sensazione di stanchezza difficile da debellare. Lo stress nel lavoro farà il resto. Cercate di rimandare il rimandabile e riposatevi. Oggi vi saluto con le parole di Socrate. È sapiente solo chi sa di non sapere, non chi si illude di sapere e ignora così perfino la sua stessa ignoranza. Ciao a tutte e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
0: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: Roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Andiamo a vedere regali strani. Ti hanno mai regalato qualcosa di particolare, brutto?
1: Sì, qualche borsa fatta a mano, però dei colori assurdi, con sti fiorellini. Ancora sta lì, mi dispiace buttarla perché è una cosa comunque artigianale.
0: Tu lo sai che ti hanno ascoltato, ti ha sentito sicuro. Chi ha fatto la borsa?
1: No, è di Santander, abita in Spagna, quindi non penso che ci ascolta.
0: Allora, per i miei 18 anni, più di una decina di amici, del mio ex più che miei, si sono presentati alla cena del mio compleanno con un libro della Litizietto come regalo collettivo. Più purciosi di così, beh, in effetti,
1: tirchi.
0: Veramente. I saponi rubati nel bagno dell'hotel, spacciati per prodotti termali costosissimi.
1: No, vabbè.
0: E sì, hanno specificato costosissimi. Mia nonna, pace all'anima sua, mi ha regalato una tovaglia per la tavola al mio quarto compleanno, sipario.
1: Oddio,
0: oh, vabbè, ma una volta si metteva via
1: per il corredo.
0: Brava, si faceva il corredo. Un mio ex per i miei 30 anni mi ha regalato una macchinetta per il caffè, ne avevo già due. Madonna mia.
1: Sai che una
0: piuttosto
1: volta
0: fate più bella figura.
1: Una volta un mio ex è presentato con un aspirapolvere. Ci sono rimasta di un male per
0: ma
1: il
0: no,
1: mio
0: bello,
1: compleanno.
0: Bello.
1: Sì, dopo l'ho apprezzato perché era quello wireless.
0: Però
1: insomma,
0: tu
1: senza
0: dici
1: fili.
0: Sembra che dovevo pulire per forza. Cioè, un regalo un po' sessista.
1: Poco romantico.
0: Beh, in effetti. Però io sarei stata felice.
1: Sì, sì, dopo è andato bene.
0: Mi hai fatto venire in mente che ti racconterò una cosa nel fuori onda. Non posso Anzi, sì, te la racconto. Una volta mi frequentavo con un ragazzo, ok?
1: Mm-hmm.
0: Però non era, cioè, era più uno scherzo che però poi ho apprezzato. Mi ero appena trasferita nella casa nuova e continuavo a ripetere: Madonna, questo weekend devo andarmi a comprare lo stendino, sennò non posso fare le lavatrici. Ma era più una roba logistica perché avevo delle cose da lavare, ma non avevo ancora comprato lo stendino. Pensa da quanti giorni dormivo in questa casa. Niente, io l'ho trovato romantico, mi ha fatto sorridere. Il weekend dopo si è presentato davanti a casa con lo stendino.
1: Perché era una cosa che ti serviva.
0: Perché mi serviva.
1: Esatto.
0: Però
1: a me la
0: aspirapolvere
1: no, perché ne avevo altri due. Quindi
0: Però se tu ci pensi, fa ridere il primo appuntamento, la prima uscita,
1: certo,
0: con lo stendino in mano.
1: Beh,
0: fa
1: molto originale.
0: Sì. Allora, concludiamo con: volevo una tuta. No, questa non la possiamo dire perché c'è un marchio che non posso citare. E allora concludiamo con: aspettate, questa. Al mio compleanno, un fantastico biglietto di auguri prestampato con scritto: buon compleanno Morena, mi chiamo Morgana. Quindi
1: no,
0: manco il regalo, il biglietto soltanto,
1: cosa,
0: pure col nome sbagliato. Perfetto, mitici!

0: periodo abbiamo continuato a parlare dei regali brutti dei nostri ex e ci sarebbe da fare una puntata a parte. Niente, siamo giunti alla fine di questo appuntamento di oggi. Termina qui il Comedy Radio Show. Torniamo domani con la nostra Cecilia Pedrosa l'ermosa briosa
1: e con Alessandra Bellotti la guappa
0: qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Besitos.

0: Bentrovati, buon giovedì 6 agosto con il GR delle buone notizie. Appena maggiorenne ma già professore universitario negli USA, Nathan Thomas, 18 anni, ha battuto il Guinness dei primati diventando il più giovane docente universitario al mondo. Il giovane insegna ingegneria al Miami Dade College in Florida e ha superato il record rimasto imbattuto per oltre 3 secoli, ossia quando nel 1717 lo scozzese Colin McLaurin divenne professore di matematica all'età di 19 anni. Non solo esami, lezioni e sessioni di studio infinite in biblioteca, nelle università italiane stanno comparendo corsi decisamente insoliti, dall'uncinetto allo yoga, dal tango alla vela. Attività che sembrano lontane dall'accademia, ma che hanno un obiettivo molto concreto: aiutare gli studenti a stare meglio. Il motivo è semplice: l'ansia tra gli universitari continua a crescere. Secondo il progetto ProBen dell'Università Roma III, il 43,1% degli studenti presenta sintomi d'ansia clinicamente rilevanti. Un viaggio tra terra e lago, un nuovo tassello verde che si affaccia sulle acque dell'Ario, proprio di fronte all'isola Comacina. Aperto ufficialmente a pubblico il Giardino della Velarca, la celebre casa barca progettata nel 1959 dal mitico studio milanese BBPR. Con l'inaugurazione di questo spazio di 325 metri quadrati, curata nei minimi dettagli dal FAI, si completa il lungo e ambizioso percorso di rinascita ed è uno dei monumenti più originali e affascinanti del design del Novecento sul lago di Como. Anche una conquista: il primo posto nella classifica italiana dell'indice di vivibilità climatica 2026, spodestando il vecchio primato di Cagliari grazie a un mix perfetto di soleggiamento, brezze costanti e assenza di ondate di calore africane. Il capoluogo marchigiano guida un podio e una top 5 dominati principalmente dalle località costiere, in particolare della fascia adriatica e del sud Italia, che riescono a mitigare l'aumento globale delle temperature rispetto alla pianura padana e alle aree interne. Lo studio ha analizzato ben 108 capoluoghi prendendo in considerazione 17 indicatori. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.
3: ...1989...

0: Auto Scarbonel, protezione solare intelligente.
1: If you're on holiday on the island, Asador Grill La Cabañita Park invites you to enjoy their specialty in a truly unique natural setting. Wood-fired grilled meats. You'll find a spacious outdoor terrace, free parking, a children's play area, and a dedicated smoking area. And every Thursday and Saturday, there's live music. Asador Grill La Cabañita Park. Located on the road to Palmitos Park, just 10 minutes from Playa del Inglés. Asador Grill La Cabañita Park.
2: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi in multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
3: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:32 minutos.
2: Sono le 9:32 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Un detenuto di 32 anni, cittadino nigeriano, è stato ucciso nel carcere di Prato dopo una colluttazione avvenuta all'interno della cella. La vittima sarebbe stata colpita con un corpo contundente. La procura pratese ha aperto un'inchiesta. Iran annuncia l'accordo con Muscat sulla navigazione di Hormuz. Presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze, il messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare una tregua. Trump torna a minacciare colpi durissimi per l'Iran in caso di fallimento dei negoziati. Il grande caldo tocca oggi il picco e per la prima volta in quest'estate le 27 città monitorate sono da bollino rosso. Nessuna tregua prevista, si andrà avanti così almeno fino a Ferragosto. Grande frana in Valle Aurina in Alto Adige, 120 le persone evacuate. Papa Leone ad Assisi, accolto da una grande folla a Santa Maria degli Angeli, ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità, ha detto il pontefice nel suo messaggio d'apertura. Il tennis comincia a entrare nella fase calda al Masters 1000 di Montreal, dove si giocano i primi incontri del terzo turno con due azzurri in campo oggi. Nel tardo pomeriggio Dardari contro il sorprendente cinese Shang, reduce dalla super vittoria contro Rublev. Poi nella notte italiana sarà la volta di Musetti che affronterà lo spagnolo Rafa Jodar. È tutto a più tardi.

0: assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
1: Hai voglia di vera cucina italiana a due passi dall'oceano? A Playa de Amadores ti aspetta Ciao Amadores, il ristorante italiano guidato da un team con oltre 30 anni di passione e tradizione. Siamo l'unico ristorante italiano ad Amadores con pesce fresco di barca e un acquario con frutti di mare vivi, aragoste, cozze e vongole freschissime da scegliere al momento. Le storiche pizze tradizionali del nostro maestro pizzaiolo e il vero gelato artigianale italiano. Ristorante Ciao Amadores. Scopri l'Italia in ogni boccone, sulla spiaggia più bella di Gran Canaria.
2: Restaurante La Proa Casa Reyes, el pescado de barquillo, el cherne fresco a la espalda, al horno, a la sal, nuestras ensaladas con productos del día, el gofio escaldado, las papas arrugadas, el queso macorero, las paellas mixtas, este verano junto al mar, en el restaurante La Proa Casa Reyes, en el centro comercial Meloneras Playa.
3: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
4: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
3: Certo! A Vesindario, in calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
5: Nannina Gastronomia Italiana, 928-05-7203, anche WhatsApp.
6: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta.

Un giorno da Marcello Salis. Grave incidente sul lavoro a Gran Canaria, dove una persona ha perso la vita e altre due sono rimaste gravemente ferite a causa dell'esplosione di un serbatoio di carburante nella zona industriale di Salinetas, nel comune di Telde. La deflagrazione è avvenuta durante alcune operazioni di manutenzione e lo stesso governo delle Canarie ha dovuto dichiarare lo stato di allerta per il rischio di ulteriori esplosioni nell'area circostante. Spostiamoci a Fuerteventura, dove la

0: celebre manifestazione della carpa, ha chiuso la sua edizione più frequentata di sempre, registrando il tutto esaurito per ben 17 serate consecutive, all'insegna della grande musica dal vivo e della cultura. Nel frattempo l'arcipelago si prepara al grande evento astronomico dell'eclissi solare, che durerà quasi 2 ore e raggiungerà il suo culmine calcolato esattamente alle ore 19:55 minuti. Proprio per questa occasione, l'Istituto di Astrofisica delle Canarie ha utilizzato il supercomputatore dell'isola di La Palma per simulare la corona solare, mentre a Tejeda è stato installato uno speciale dispositivo acustico per permettere anche alle persone non vedenti di vivere l'evento attraverso il suono. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Oh, mia...

0: verdi, bianchi e rossi. Tutti i colori dell'Italia.
1: Cari amici, comincia un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Oggi è giovedì 6 di agosto e diamo il via a un nuovo appuntamento in cui parliamo in lungo e largo d'Italia e siamo molto contenti di questa cosa. Sono Francesca Romana Macri e con noi oggi tornerà Cecilia che ci porta a Bevagna, perché ogni tanto noi ci proponiamo di essere un po' i vostri tour operator, vi facciamo scoprire anche posti nuovi e andiamo proprio nel centro dell'Italia, nel cuore del nostro bel paese, in Umbria. Parliamo anche di gelato artigianale e poi l'appuntamento con l'agenda, le date, quelle che hanno segnato la storia d'Italia in questo 6 di agosto, compleanni e quant'altro, solo qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Si parte!
2: Riavvolgi il tempo

0: diamo il via all'appuntamento di oggi. È giovedì 6 di agosto, questo è Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao a tutti cari amici, ben ritrovati. Questa è l'ora dedicata all'Italia, al nostro bel paese. Sono Francesca Romana e con una ventata di Spagna io do il bentornato alla nostra Cecilia. Ciao Ceci.
1: Hola Francesca.
0: Tanto mi piace questo hola. E partiamo subito con le date, quelle che hanno segnato la storia dell'Italia, del nostro paese, proprio il 6 di agosto.
1: 1932 si apre a Venezia la prima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, il più antico festival del cinema al mondo. Invece nel 1945, alle 8:15 circa, il bombardiere ribattezzato Enola Gay sgancia Little Boy, nome in codice della bomba atomica che raserà al suolo la città di Hiroshima.
0: C'è anche quella famosissima canzone Enola Gay di Orchestral Manoeuvres in the Dark. Sì. Piccola parentesi musicale a parte.
1: Nel 1991 inizia l'era di internet grazie al 34enne Tim Berners-Lee.
0: Tutta colpa sua, è da lì che comincia tutto.
1: Oggi è la giornata internazionale per il disarmo nucleare, istituita in ricordo del tragico bombardamento di Hiroshima.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi, se sì?
1: Bobo Craxi, Marco Liorni e Benedetta Parodi. Nel 1994 ci lasciava Domenico Modugno, cantautore, chitarrista, attore, regista e politico.
0: Grande simbolo anche dell'Italia, di un'Italia del Sud che spicca con la sua musica e non solo. Passiamo invece adesso agli onomastici, perché ci sono altri auguri che dobbiamo fare. C'è il santo del giorno,
1: sì,
0: o i santi.
1: Oggi San Salvatore, San Cremete e il proverbio del giorno è: zappa la vigna d'agosto se vuoi avere buon mosto. Una pillola di saggezza contadina che consiglia di lavorare il terreno vitivinicolo in questo mese per ottenere un'ottima vendemmia.

0: insieme nel giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi. I messaggi che ci arrivano come sempre sono tanti, grazie a voi, sapete come trovarci e sapete dove trovarci. Io sono Francesca Romana, ciao Sesi.
1: Ciao Franci.
0: E abbiamo scelto oggi i messaggi di Chiara e di Matteo, che salutiamo. Ciao Chiara e ciao Matteo.
1: Chiara dice: Domenico Modugno ci ha lasciato un patrimonio musicale immenso, è considerato il padre dei cantautori italiani con circa 230 canzoni incise, del blu dipinto di blu, un vero inno dell'italianità. Che bella questa canzone.
0: Sì, tra l'altro, piccola parentesi, a Polignano a Mare, città che diede Natale a questo grandissimo artista, c'è una meravigliosa statua, una statua che appunto lo rappresenta. Lui è lì davanti al suo mare con le braccia spalancate. Insomma, vi consiglio eventualmente di visitare non solo Polignano a Mare, che vabbè è una meraviglia, ma di andare anche a vedere la sua statua
1: e soprattutto cantare Volare
0: oppure la canzone che è conosciuta anche per chiamarsi erroneamente Nel blu dipinto di blu.
1: Infatti Matteo scrive: oggi per la giornata del disarmo nucleare dovremo tutti fermarci un secondo a riflettere, grazie per averlo ricordato. No, veramente grazie a te per questo pensiero profondo, Matteo.
0: Non incappiamo in argomenti comunque politici, però è un periodo un po' complicato ma soprattutto delicato a livello mondiale, e oggi come mai dovremmo ricordarci quanto fu brutale e quanto fu la gravità di quel giorno.
2: Tengo

0: È giovedì, siamo insieme a Verdi, Bianchi e Rossi e chiudiamo la parentesi con l'agenda quando per tanti italiani stanno per iniziare le ferie, tanti hanno prenotato, c'è qualcuno che arriva all'ultimo momento per vedere anche delle offerte last minute e tra poco vi portiamo nel cuore dell'Umbria. Andiamo a Bevagna alla scoperta di un posto meraviglioso e che magari potrebbe incontrare i gusti delle vostre vacanze estive. Restate con noi, assieme a me Cecilia, a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, Bianchi e Rossi. Sì, tutti i colori dell'Italia.
2: Yuri Marichal, a restaurateur with over 20 years of experience in the South, offers you his three gastronomic options. Bandera in Meloneras, homemade Spanish cuisine, tapas, and drinks, with a live DJ every night. Right next door, Mezzaluna Restaurant Pizzeria Trattoria, featuring a spacious and comfortable terrace, ideal for celebrations. And finally, Las Burras Beach House in San Agustin, with a beachfront gastronomic experience that will surprise you. Three restaurants to enjoy great food at any time.
3: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
4: Ristorante La Proa Casa Reyes. Pesce misto fritto, cernia fresca preparata alla griglia, al forno o al sale. Le nostre insalate nascono ogni giorno da prodotti freschi di giornata. Assapora il gofio scottato, le papas arrugadas, il formaggio di Fuerteventura e la nostra paella mista. Ti aspettiamo al ristorante La Proa Casa Reyes, nel centro commerciale Meloneras Playa.
5: ¿Echas de menos el auténtico sabor de Italia? Con Que Mangi te llevamos las mejores marcas italianas estés donde estés, sin colas, aparcar ni estrés. Disfruta de tablas de quesos, embutidos, especialidades sicilianas como la crema de pistacho, guanciale, pasta, galletas y mucho más. Productos 100% originales en nuestro catálogo online. Haz tu pedido en kemangi.com, llámanos al 614-687-105 o búscanos en Instagram y TikTok como @que_mangi. Que Mangi llega a Gran Canaria. A partir de septiembre te lo llevamos a donde quieras.
6: Il Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928-2036-26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
7: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
8: La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento San Bartolomé de Tirajana presenta Moda junto al mar. El talento local desfilará este 9 de agosto a las 7 de la tarde en la playa de San Agustín. Disfruta de una pasarela única con actuaciones musicales en directo. Entrada libre hasta completar aforo. No te lo pierdas.
9: No es una simple tela. Es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
10: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
9: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
10: Así la quiero yo.
9: Una bandera.
10: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
9: Islas Iguales.
11: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Siamo nel giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ci lasciamo alle spalle l'agenda con date, compleanni e quant'altro. Torna la nostra Ceci. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca.
0: Il giovedì noi ci poniamo un po' l'obiettivo di essere i vostri tour operator. Siamo nel periodo, anzi tanti di voi saranno nel periodo delle ferie, quindi spero che stiate viaggiando, vi stiate spostando in Italia per avere anche un po' di relax, di fresco e di refrigerio. Noi oggi vi vogliamo portare in Umbria. Siamo nel cuore dell'Italia e vogliamo portarvi in un posto che sa sì di presente ma anche tanto di passato, perché appunto è un borgo medievale. Andiamo a Bevagna, Ceci, giusto?
1: Esatto, a Piazza Silvestri concretamente, un borgo medievale, come hai detto te, Bevagna, a pochi chilometri da Perugia, e ci sono stata e ve lo straconsiglio. Allora, Piazza Silvestri rompe totalmente gli schemi, è considerata uno dei più alti esempi di urbanistica medievale proprio perché è totalmente asimmetrica, sghemba eppure di un'armonia veramente che toglie il fiato, e io l'ho vista veramente. Camminando sui San Pietrini vi troverete circondati dal maestoso Palazzo dei Consoli e da ben due chiese romaniche che si fronteggiano, sarebbero San Silvestri e San Michele Arcangelo.
0: Sì, che poi l'Umbria in generale è piena di borghi medievali veramente che sono delle perle e sono preziosissimi,
1: sì,
0: per
1: infatti
0: il nostro paese.
1: Ma la vera curiosità è che le facciate di questi edifici non sono parallele, convergono verso un punto creando un effetto ottico che fa sembrare lo spazio molto più grande di quello che in realtà, proprio come una scenografia teatrale costruita nel Medioevo. Un angolo d'Italia dove il tempo si è letteralmente fermato e dove ogni pietra racconta una storia.
0: E tra l'altro anche il marchio di Verdi, Bianchi e Rossi approvato da noi, quindi vi consigliamo, qualora vorreste un po' refrigerarvi e andare a visitare un posto meraviglioso, di andare a

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:30 minutos.
2: Sono le 10:30 minuti.
3: Bentrovati dalla redazione. Un'anziana donna di 89 anni è stata trovata senza vita nella sua casa in provincia di Chieti, uccisa con colpi di martello alla testa nella tarda notte di ieri. Quando le forze dell'ordine sono intervenute nell'abitazione c'era anche il nipote della donna, un 25enne, in evidente stato confusionale, da chiarire cosa è accaduto. Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle nuove rotte di transito per le navi nello stretto di Hormuz. Presto una dichiarazione congiunta. Se non si intromettono parti terze, il messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare a una tregua. Teheran nega infatti di stare negoziando al momento con gli Stati Uniti. Il grande caldo tocca oggi il suo picco, tanto che sono 27 su altrettante monitorate le città da bollino rosso e la situazione resterà così almeno fino al 20 agosto. A Firenze si arriva a 8 giorni consecutivi di allerta rossa, allerta gialla per il maltempo oggi in Abruzzo, Alto Adige, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. Mese di giugno in rosso per la produzione industriale italiana, la frenata è dell'1% rispetto a maggio, evidenziarlo è l'Istat, spiegando che al netto degli effetti di calendario, giugno l'indice generale diminuisce in termini tendenziali dello 0,6%. Calcio: l'Australia ha accolto con grande entusiasmo la Juventus arrivata nella notte a Perth per la seconda tappa della sua tournée. L'8 agosto sfiderà l'Inter e poi il Palermo l'11 agosto. Sul fronte mercato, dopo Kolumuani e Alabegovic, potrebbe arrivare anche Zirkzee. È tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con i loro consigli. Ariete, tutto gira secondo i vostri desideri, o quasi. Avete la capacità di prendere in mano le situazioni con autorevolezza, senza risultare invadenti. La fiducia che trasmettete agli altri vi permetterà di ottenere consensi e collaborazioni vantaggiose. Toro, potreste ricevere oggi una proposta interessante o avere un'intuizione che cambierà il corso di un progetto. Anche nei rapporti personali riuscirete a trasmettere calore e sincerità. Un viaggio, un cambiamento o un incontro imprevisto potrebbero rivelarsi preziosi. Gemelli, se avete bisogno di trovare un accordo o di esporre un'idea, fatelo con fiducia. Anche in amore siete più vivaci del solito e non mancheranno sorprese. Attenzione solo a non sovraccaricarvi di troppi impegni. Cancro, il dialogo con chi vi sta intorno è sereno e riuscite ad esprimere i vostri bisogni con chiarezza. Una questione familiare si sblocca o almeno si avvia verso una soluzione. Non sottovalutate i segnali che arrivano dal vostro corpo. Leone, non tutto sarà semplice oggi, ma voi saprete cavarvela anche nelle situazioni più complesse, grazie a una mente rapida e creativa. In campo sentimentale, se vi lascerete andare, potrete vivere momenti intensi e inaspettati. Vergine, un chiarimento o una proposta che aspettavate da tempo potrebbe arrivare proprio in queste ore. In amore, attenzione a non ferire con parole troppo taglienti. Bilancia, è importante non perdere di vista i vostri obiettivi a lungo termine, anche se la realtà immediata sembra caotica. Una decisione rimandata torna a bussare alla vostra porta. Questa volta non potrete ignorarla. Scorpione, è importante non lasciarsi trascinare da pensieri negativi. Fate chiarezza su ciò che davvero vi sta a cuore. In amore c'è qualcosa che non vi convince. Invece di fuggire, provate ad affrontarlo con coraggio. Sagittario, la giornata richiede pazienza e spirito di adattamento, soprattutto nel lavoro. Evitate le polemiche sterili, soprattutto con chi non è in grado di capire il vostro punto di vista. Piccoli fastidi fisici potrebbero segnalare un bisogno di riposo. Capricorno, è un momento utile per fare ordine dentro di voi, piuttosto che cercare di sistemare il mondo esterno. Le relazioni vi richiedono flessibilità, evitate i toni duri, anche se vi sentite provocati. Acquario, la giornata richiede flessibilità mentale e capacità di lasciare andare ciò che non funziona più. Ricordatevi che chiedere aiuto non è debolezza. Un confronto sincero con una persona fidata può alleggerirvi il cuore. Pesci, qualche incontro vi lascerà fortemente perplessi. In ambito professionale avrete una sensazione di stanchezza difficile da debellare. Lo stress nel lavoro farà il resto. Cercate di rimandare il rimandabile e riposatevi. Oggi vi saluto con le parole di Socrate. È sapiente solo chi sa di non sapere, non chi si illude di sapere e ignora così perfino la sua stessa ignoranza. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria. Al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio in Canarias.
1: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: 1999.

0: del giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Vi abbiamo portato in un posto veramente da favola, magico. Siamo stati nel cuore dell'Italia, nel centro del mondo. Così si direbbe per la città di Foligno, però visto che siamo in Umbria e visto che Bevagna non è molto distante, utilizziamo questo modo di dire proverbio all'italiana. Bentornata la nostra Ceci. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca, comunque sei proprio una donna di mondo.
0: Una donna d'Italia, questa è la verità. Chi ci scrive?
1: Elena dice: conosco benissimo Bevagna durante il mercato delle gaite, sembra davvero di essere nel 1300, quella piazza è magica.
0: Io ci sono stata e fanno delle vere e proprie rievocazioni storiche, dove anche le persone, i visitatori, devono in teoria indossare gli abiti del tempo e tu vedi tutti gli antichi mestieri, le case che vengono adornate e addobbate proprio come se si fosse nel Medioevo, ed è un'esperienza veramente bella. Io ricordo che ero bambina, ero vestita normalmente e mi sentivo un po' fuori luogo perché era un posto fuori dal tempo e magico.
1: Beh, lo sai che ti stavo proprio immaginando vestita da cortigiana?
0: No, io ero vestita normale, tutti gli altri.
1: No, ma io ti immaginavo vestita da cortigiana, già sono andata oltre.
0: Sai che sarebbe bello?
1: Beh, ti starebbe bene secondo me.
0: Facciamo una spedizione Verdi, Bianchi e Rossi tutti insieme a Bevagna.
1: Beh, mica male. Giulia invece scrive: mi avete fatto venire voglia di partire quest'anno vacanze in Umbria alla scoperta di questi borghi.
0: Brava, noi veniamo con te.

0: Radio Kalima.
1: E siamo nel giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi, arrivati quasi alla fine di questo 6 di agosto insieme, cari amici. È il caso di dire dulcis in fundo. Quanto è buono mangiare un bel gelato dopo magari essere stati a cena fuori, a pranzo fuori. Ma io sinceramente saluto gli amici dietologi all'ascolto, però vogliamo parlare anche di quanto è buono, di quanto è bello mangiare un gelato eventualmente, so che non si fa, in sostituzione del pranzo, della cena. Ciao Ceci.
2: Ciao Francesca. Soprattutto parliamo non solo del gelato artigianale, ma anche del cono, perché se possiamo passeggiare tranquillamente gustandoci il gelato.
1: Attenzione però al vento, assicurate, ve lo dico per esperienza personale, assicuratevi che intorno a voi non ci sia una tormenta, perché se vi mettete contro vento, e ve lo dico perché a me è successo, il gelato lo mangia la maglietta e non voi.
2: Infatti. Allora, il fatto dell'invenzione del cono, dobbiamo fare un salto indietro nel tempo fino alla fine dell'Ottocento. Prima di allora il gelato si consumava rigorosamente seduti ai tavoli dei bar, servito in eleganti coppette di vetro, di metallo, che venivano poi lavate. L'intuizione geniale che ha cambiato per sempre il nostro modo di fare merenda è tutta italiana e porta la firma di Italo Marchioni, un emigrante negli Stati Uniti, che si è reso conto che i clienti che compravano questo gelato da asporto spesso rompevano o non restituivano i bicchieri di vetro. Fu così che nel 1896 ebbe questa idea rivoluzionaria. Brevettò una cialda commestibile, croccante e a forma di cono, capace di contenere il gelato.
1: Sì, la cialda è parte integrante del gelato. Ci sono anche tante gelaterie che mettono all'interno della cialda un po' di cioccolato, fondente al latte oppure bianco. Quindi è un'experience a 360 gradi, anche perché molte vengono anche decorate con granella di nocciola.
2: Che buona!
1: Che meraviglia!

oggi siamo arrivati alla fine di questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Kalimba, la radio italiana in Canarias. Io vi ringrazio come sempre per i tanti messaggi che ci inviate, che danno quel qualcosa in più al nostro programma. Ringrazio Cecilia che è stata con noi e vi ricordo che ci sentiamo domani nel venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani. Verdi, Bianchi.

0: Podcast.
1: Es la hora 11:31 minutos.
0: Sono le 11:31 minuti. Radio
2: Calima. Bentrovati dalla redazione Musica. Il lutto è morto questa mattina, 86 anni, Francesco Guccini. Non è noto la famiglia, con la richiesta che questo momento di dolore possa essere vissuto nella più stretta intimità. Per il momento è stato fatto sapere che verrà organizzata una cerimonia commemorativa a settembre. Durerà almeno per altri 10 giorni la forte ondata di caldo che sta interessando l'Italia e non solo. Intanto alla stazione centrale di Napoli, al mercato ortofrutticolo di Afragola, battuto ogni record per il caldo, raggiunti 48 gradi. Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle nuove rotte di transito per le navi nello stretto di Hormuz. Presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze, il messaggio di Teheran a Washington. Iran nega infatti il negoziato al momento con gli Stati Uniti. Papa Leone ad Assisi, accolto da una grande folla a Santa Maria degli Angeli, ai cristiani sarà chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle idee. Identità, ha detto Prevost nel suo messaggio d'apertura. Antitrust ha multato per oltre 2 milioni di euro Bird, Dot e Lime, società di monopattini e bike sharing che secondo l'autorità hanno ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite riservati agli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. Le istruttorie sono state avviate a novembre 2025. È tutto, a più tardi.

che passano in fretta, il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: Buongiorno da Marcello Salis. Grave incidente sul lavoro a Gran Canaria, dove una persona ha perso la vita e altre due sono rimaste gravemente ferite a causa dell'esplosione di un serbatoio di carburante nella zona industriale di Salinetas, nel comune di Telde. La deflagrazione è avvenuta durante alcune operazioni di manutenzione e lo stesso governo delle Canarie ha dovuto dichiarare lo stato di allerta per il rischio di ulteriori esplosioni nell'area circostante. Spostiamoci a Fuerteventura, dove la celebre manifestazione della carpa ha chiuso la sua edizione più frequentata di sempre, registrando il tutto esaurito per ben 17 serate consecutive, all'insegna della grande musica dal vivo e della cultura. Nel frattempo l'arcipelago si prepara al grande evento astronomico dell'eclissi solare, che durerà quasi 2 ore e raggiungerà il suo culmine calcolato esattamente alle ore 19:55 minuti. Proprio per questa occasione, l'Istituto di Astrofisica delle Canarie ha utilizzato il supercomputatore dell'isola di La Palma per simulare la corona solare, mentre a Tejeda è stato installato uno speciale dispositivo acustico per permettere anche alle persone non vedenti di vivere l'evento attraverso il suono. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio in Canarias. Calima. Rebobinas el tiempo.
2: The word is about, there's something evolving. Wherever may come, the world keeps revolving.

0: Cofradía de Pescadores Restaurant in Arguineguín, you will enjoy the best fresh fish in the Mogán area, along with our specialities, fried baby octopus, gofio escaldado, fresh seafood salad, and on Sundays, paella. Plus, we offer free parking and easy access from the highway. Managed by Manolo El Picao. Cofradía de Pescadores Restaurant in Arguineguín. Without a doubt, the freshest fish in the Mogán area.
1: En tu lista de lugares favoritos están tus islas. En tus islas, toda tu vida. Y cuando las vives, eres turisla. Porque tus islas son tus islas. Y tus vacaciones aquí, sin ir más lejos, tu manera de vivirlas. Aquí tenemos nuestra propia forma de disfrutar y cuidar de nuestros rincones favoritos. Sé turisla y disfruta de tus islas como solo quien las ama sabe hacerlo.
2: El Grupo Mazape les ofrece sus dos ofertas gastronómicas. El restaurante Casa Jordán, un lugar ideal para disfrutar de las mejores carnes maduradas y sus pescados, sin olvidarnos de su bodega, para disfrutar de los vinos de diferentes denominaciones de origen. Nos encontrará junto a la Rotonda del Doctoral y también el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, para disfrutar de los pescados y la comida canaria, junto al mar. Casa Jordán y el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, en la calle Bencomia número 18, para disfrutar de lo mejor de la gastronomía.
3: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
4: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
5: Hai un languorino, cara?
4: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
5: Allora ti porto subito da Nannina a Vecindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
4: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
6: Nannina Gastronomia Italiana, 928-0572-03, anche WhatsApp.
7: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture, un'unica grande radio.

0: Canarias.
1: Es la hora 12:31 minutos.
2: Sono le 12:31 minuti. Radio
3: Bentrovati dalla redazione. Musica e lutto. È morto questa mattina a 86 anni Francesco Guccini. Il cantautore da tempo viveva ritirato nella sua Pavana. I funerali si svolgeranno in forma privata per suo volere, come ribadito dalla famiglia, nei prossimi giorni. Israele non si adegua agli accordi raggiunti sotto la mediazione dell'amministrazione Trump e non fa nulla per la pace. L'ha ribadito oggi il ministro degli esteri turco Hakan Fidan, che ha accolto in Turchia il collega siriano Al Shaibani. Abbiamo affrontato in modo approfondito la situazione in Palestina e Libano, ha affermato Fidan. Il caldo non dà tregua e continuerà almeno per altri 10 giorni. Oggi le città da bollino rosso salgono a 27. Per la prima volta quest'anno l'allerta di massima riguarderà quindi tutti i principali centri urbani monitorati in Italia. Lo indica il bollettino del Ministero della Salute. Dovrebbe essere discusso oggi in tribunale l'affido della figlia di Nancy Guerra, cittadina sanremese bloccata in Egitto da 3 anni, dopo la condanna per adulterio subita dalla donna, che avrebbe nel frattempo denunciato di essere costretta a non uscire di casa e di essere sorvegliata a vista da 3 poliziotti. Saranno 2 gli azzurri nella finale della piattaforma maschile agli europei di tuffi a Parigi. Simone Conte conferma le attese. La vigilia, insieme a lui ci sarà anche Romano Wang, che all'esordio assoluto in manifestazione continentale riesce a centrare l'accesso alla finale. È tutto, al prossimo

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 31. Cerca la clinica dermatológica del Rosario Martínez sui social.
2: La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento San Bartolomé de Tirajana presenta Moda junto al mar. El talento local desfilará este 9 de agosto a las 7 de la tarde en la playa de San Agustín. Disfruta de una pasarela única con actuaciones musicales en directo. Entrada libre hasta completar aforo. No te lo pierdas.
3: Una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
4: Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, un lugar para disfrutar de un día de playa y de sus especialidades con pescados frescos de la zona, además de la paella de pescados y mariscos y sus parrilladas de pescado. Abrimos a las 10 de la mañana y todos los sábados por la noche tenemos música en vivo. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, el lugar ideal para los amantes del pescado de Canarias.
5: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
6: Il caffè buono a Gran Canaria c'è Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Varanini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar, macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero 639 530 250, 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
7: Yeray Marichal, restaurador con más de 20 años de experiencia en el sur, les ofrece sus tres ofertas gastronómicas. Bandera, en Meloneras, cocina española casera, tapas y copas amenizadas por DJ cada noche. Justo al lado, el restaurante pizzería Trattoria Mezzaluna, con amplia y confortable terraza, ideal para celebraciones. Y por último, Las Burras Beach House, en San Agustín, con una oferta gastronómica que te sorprenderá con vistas al mar. Tres restaurantes para disfrutar de la gastronomía en cada momento.
8: Viaggia senza interferenze. Scarica

0: PM.
1: Le Canarie si godono meglio all'ombra. Da Toldo Scarbonel produciamo e installiamo tende da sole di qualità, sempre su misura per la tua casa, terrazza o attività commerciale. Tradizione familiare dal 1952. Ti aiutiamo a scegliere la soluzione di protezione solare che

0: Carbonel.com. Toldos Carbonel, protezione solare intelligente.
1: ¿Quieres darle vida a tu hogar y transformar tu jardín? En Viveros Caniflor llevamos más de 30 años cultivando tus sueños. Encuentra la mayor variedad en plantas, macetas de todos los estilos y decoración exclusiva para crear espacios únicos. Además, ofrecemos servicio de jardinería profesional, tierra y sustratos de la mejor calidad. Te esperamos en la subida al Salobre por el Tablero. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 5 y sábados de 9 a 1. Viveros Caniflor, pasión por el verde. Llámanos al 928 140175.
2: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite, una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.
3: Il Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928-2036-26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
4: Il gruppo Mazape vi offre le sue due proposte gastronomiche. Il ristorante Casa Jordan, un luogo ideale per gustare le migliori carni frollate e il pesce fresco, senza dimenticare la cantina per apprezzare vini di diverse denominazioni di origine. Ci trovate vicino alla rotonda del Doctoral e anche El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, per godersi il pesce e la cucina canaria a due passi dal mare. Casa Jordan e El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, in calle Bencomia, numero 18, per gustare il meglio della gastronomia.
5: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
4: Al ristorante Las Cumbres Maison del Cordero, dal 1982, offriamo il meglio della cucina tipica spagnola. Disponiamo di una cantina climatizzata con i migliori vini. Tra i nostri piatti, l'agnello è il protagonista assoluto. Costolette, agnello arrosto. Un ristorante di grande tradizione, dove troverete anche ottimo jamón pata negra e deliziosi salumi andalusi. Siamo aperti dal lunedì al sabato, dall'1 alle 4 del pomeriggio e dalle 7 a mezzanotte. Ristorante Las Cumbres Maison del Cordero. Siamo in Avenida de Tirajana 11. A Playa del Inglés.
6: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinarios e Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios. Il vostro fedele amico è sempre in forma.
7: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: special for you.
1: En Canarias.
2: Es la hora 13:31 minutos.
3: Sono le 13:31 minuti. Radio
4: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. Lutto nel mondo della musica. Francesco Guccini si è spento questa mattina circondato dall'affetto della famiglia Pavana, luogo dove aveva scelto di vivere lontano dai riflettori dopo il ritiro dalle scene. Aveva 86 anni. Le sue condizioni di salute non buone negli ultimi tempi sono peggiorate rapidamente. Ieri sera la famiglia ha annunciato che, come da volontà del cantautore, i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni. La cronaca: è stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di omicidio volontario il 25enne che ha ucciso a martellate la nonna Gilda Di Giuseppe, di 89 anni, in casa d'Altino, comune in provincia di Chieti. Il giovane Alessandro Carminucci era stato fermato dai carabinieri subito dopo il fatto, allertati dalla zia. Non si conosce al momento il movente dell'omicidio. Il caldo continua a non dare tregua e oggi raggiunge il suo apice con 27 città da bollino rosso, il numero più alto registrato dall'inizio dell'estate. Secondo le previsioni, aria meno calda e temporali potrebbero interessare il nord tra domenica e lunedì. Per il centro-sud bisognerà aspettare dopo Ferragosto. Dall'estero è stata raggiunta l'intesa tra Iran e Oman sulle regole del passaggio dallo stretto di Hormuz. Manca però ancora l'approvazione del Consiglio di Sicurezza Nazionale iraniano. L'accordo, secondo fonti iraniane, è valido per il momento 60 giorni. Prevede che le navi in entrata Hormuz utilizzino la corsia di navigazione dell'Iran, mentre le navi che lasciano lo stretto useranno la rutta più vicina all'Oman. Il calcio: il futuro di Leao del Milan resta uno dei punti di domanda più importanti di questa sessione di calcio mercato. Il club rossonero infatti ha rifiutato un'offerta da 30 milioni di euro più 5 di bonus da parte del Galatasaray, ritenendo la proposta insufficiente. In attesa di sviluppi, Leao ha raggiunto i compagni in ritiro lo scorso 29 luglio a Perth. È tutto, alla prossima edizione.

0: ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
1: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
0: Certo! A Vesindario, in Caie Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
2: Nannina Gastronomia Italiana, 928-057203, anche WhatsApp.
3: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
4: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y

Benvenuti a tutti, buon giovedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche oggi. Un nuovo appuntamento all'interno del nostro magazine con tante notizie e con tanta musica da ascoltare. Una volta l'estate aveva un'immagine precisa. Tu chiudevi tutto, preparavi una bella valigia enorme e partivi per una barra due settimane. Oggi invece sembra che le vacanze siano diventate una specie di puzzle. Tre giorni qui, un weekend lì e magari un'altra partenza a

secondo un'indagine di Confiturismo Confcommerce, praticamente si sta registrando in quest'estate del 2026 si stanno registrando più partenze, 3 milioni di partenze in più rispetto all'anno precedente. Questo non significa necessariamente che trascorreremo più tempo in vacanza o abbiamo più giorni degli altri anni, ma è una cosa inversa in realtà. Le ferie si stanno frammentando in tanti piccoli viaggi. Il 69% degli italiani prevede soggiorni di pochi giorni, mentre soltanto un quarto ha programmato una vacanza superiore a una settimana nello stesso posto. Il budget medio indicato è di circa 1.165 euro a persona, e cresce anche il numero di chi sceglie seconde case, amici, parenti, proprio per contenere, no, un po' le spese che riguardano i viaggi. Ed è cambiato persino il modo in cui immaginiamo il riposo. Infatti prima le vacanze servivano quasi a sparire per 15 giorni, oggi invece proviamo a distribuire le fughe durante l'anno e le incastriamo anche nelle settimane dove abbiamo tanto lavoro, dove ci sono dei costi, dove ci sono degli impegni. Da una parte può essere piacevole perché abbiamo un po' più occasioni, se vogliamo, da dove concentrarci, no, in determinati viaggi, non solo in una o due settimane. Dall'altra invece rischiamo di trascorrere ogni mini vacanza facendo e disfacendo valigie, cercando parcheggi e pensando già al rientro. Quindi come in tutte le cose ci sono dei pro e dei contro, però io sono pro in questo caso, scusate il gioco di parole, a piccole vacanze, più vacanze piccole, per guardare anche più posti, per visitare più posti.

0: Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral. Un lugar para disfrutar de un día de playa y de sus especialidades con pescados frescos de la zona, además de la paella de pescados y mariscos y sus parrilladas de pescado. Abrimos a las 10 de la mañana y todos los sábados por la noche tenemos música en vivo. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral. El lugar ideal para los amantes del pescado de Canarias.
1: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 31. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
2: Cerchi un posto dove goderti la buona cucina a Playa del Inglés? Al ristorante Jardín del Sol ti offriamo un ampio e vario menù del giorno a un prezzo eccellente. Oltre a un menù curato con piatti esclusivi per tutti i gusti, qualità, sapore e un'atmosfera accogliente da vivere in famiglia, con gli amici o per qualsiasi tipo di celebrazione. Venite a trovarci in Avenida de Gran Canaria a Playa del Inglés. Prenotazioni al 928-770838 o scopri di più su restaurantejardindelsol.com. Ristorante Jardín del Sol, il sapore dei momenti più belli.
3: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
4: En tu lista de lugares favoritos están tus islas. En tus islas, toda tu vida. Y cuando las vives, eres turisla. Porque tus islas son tus islas. Y tus vacaciones aquí, sin ir más lejos, tu manera de vivirlas. Aquí tenemos nuestra propia forma de disfrutar y cuidar de nuestros rincones favoritos. Sé turisla y disfruta de tus islas como solo quien las ama sabe hacerlo.
5: Yeray Marichal, ristoratore con oltre 20 anni di esperienza nel sud, vi offre le sue tre proposte gastronomiche. Bandera, Ameloneras, cucina casalinga spagnola, tapas e drink, allietati da DJ. Ogni sera, accanto, il ristorante pizzeria Trattoria Mezzaluna, con un'ampia e confortevole terrazza, ideale per celebrazioni. E infine, Las Burras Beach House, a San Agustín, con una proposta gastronomica che vi sorprenderà e con vista sul mare. Tre ristoranti per godere della buona cucina in ogni momento.
6: Cuando cae el sol en Playa del Inglés, Bombay Cocktail Bar es el lugar donde la buena música, los mejores cócteles y un ambiente inigualable se unen para hacer de cada noche algo único. Estamos en el corazón de Playa del Inglés, en el centro comercial Casbah. En Bombay Cocktail Bar, todos los días a partir de las 7 de la tarde, música en vivo y una cuidada selección de bebidas y cócteles. Muchos ya han descubierto el lugar para bailar, brindar y compartir momentos únicos. Ven a Bombay Cocktail Bar y descubre por qué. Estamos en el centro comercial Casbah de Playa del Inglés.
7: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: The Mag Special 3. Straight senza pausa. The Mag Special 3.
1: Giovedì insieme The Mag con Yuri Caliola. Adesso arriva lo Special 3. Ci sono tre successi senza interruzioni.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:31 minutos.
2: Sono le 14:31 minuti. Radio Calima.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Mondo della musica a lutto. Si è spento questa mattina Pavana Francesco Guccini, uno degli intellettuali cantautori più importanti della cultura italiana del secondo Novecento, una voce che per oltre 50 anni ha intrecciato musica, letteratura e impegno civile. Aveva 86 anni, i funerali si svolgeranno in forma privata. Siamo alla cronaca, si è avvalso della facoltà di non rispondere Carmelo Cinturino, l'ex poliziotto arrestato per l'omicidio di Abderrahim Mansouri, il pusher di 28 anni, ucciso con un colpo di pistola alla testa a Rogoredo il 26 gennaio scorso. Durante l'interrogatorio di questa mattina di fronte PM, dunque Cinturino ha seguito la linea tracciata dai suoi difensori. Dall'estero, la possibile nuova invasione di migranti a Ceuta, prevista per il 15 agosto, è plausibile. A riportarlo è Cadena Ser, citando fonti dei servizi segreti, che sottolinea come il Centro Nazionale di Intelligence spagnolo consideri pienamente credibile la campagna diffusa sui social che invita a tentare un nuovo ingresso di massa nell'enclave spagnola a Ferragosto. Nessi Guerra. L'italiana bloccata da oltre 2 anni in Egitto con la figlia dopo essere fuggita dalle violenze dell'ex marito denuncia che la situazione che sta vivendo è ancora completamente bloccata. Questa mattina il giudice che si occupa del caso ha rinviato ancora una volta l'udienza, questa volta ad ottobre. Intanto l'ex marito continua a minacciarla e perseguitarla. Veniamo adesso al taglio sul costo dei carburanti. È il Ministero dell'Economia quello che ha più contribuito, tagliando il proprio bilancio, allo sconto sulle accise sul diesel deciso dal Consiglio dei Ministri 2 giorni fa, seguono il Ministero delle Imprese e quello degli Esteri. Il totale dei tagli ai ministeri per finanziare lo sconto dunque sui carburanti è di 232 milioni di euro. È tutto, alla prossima edizione.
4: Radio Calima.

ci sono dei viaggi in cui la destinazione è tutto, il tragitto serve soltanto a raggiungere, no, quella destinazione, poi invece ce ne sono altri in cui il mezzo, quindi in questo caso il viaggio, diventa parte dello spettacolo, come un treno che impiega 20 giorni per collegare Pechino a Tashkent attraverso quasi 4.000 chilometri.

Voglio parlarvi, non so se ne avete già sentito parlare, del Golden Eagle Silk Road Express, che è un itinerario ferroviario extralusso lungo l'antica Via della Seta. Questo viaggio parte da Pechino, tocca diversi posti, si passa dai guerrieri di terracotta, attraversa il deserto del Gobi, prosegue tra Kazakistan, tanti Uzbekistan, fino a Tashkent. Praticamente sono quasi 4.000 chilometri distribuiti in non poco tempo, ma 20 giorni, quindi siamo molto lontani dall'idea del treno preso di corsa, no? Mangiando un panino al volo per arrivare subito a destinazione. Qui devi veramente restare e amare la tua cabina, perché si viaggia in cabine eleganti, si hanno dei servizi di alto livello, ci sono delle soste organizzate, dei panorami che cambiano completamente da una tappa all'altra, no? Perché vai a toccare veramente dei posti molto diversi da quello che siamo abituati a vedere e a vivere. È un'esperienza destinata a chi possiede un budget importante, ma trova affascinante il principio, no? Invece di cancellare la distanza con un volo, la si trasforma nel cuore del viaggio, un po' come la crociera, solo che in crociera per determinati giorni potresti vedere solo mare, invece in questo caso i tuoi occhi sono sempre pieni di qualcosa.

0: tus artistas favoritos. Rebobinas el tiempo.
1: ...1975...

Oggi è una giornata dove parliamo di vacanze, anche perché ci troviamo nel periodo perfetto per farle. C'è chi è già in vacanza o chi sta contando i giorni prima di partire finalmente. Vi è mai capitato di tornare da una vacanza e avere bisogno di un'altra vacanza? Succede perché spesso riempiamo le ferie di così tante cose da fare che effettivamente ci dimentichiamo il motivo per cui siamo partiti.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Il Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928 20 36 26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
2: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
3: Hai un languorino, cara?
2: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
3: Allora ti porto subito da Nannina a Vesindario, in calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
2: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
4: Nannina Gastronomia Italiana, 928-0572-03, anche WhatsApp.
5: Vivi a Gran Canaria e hai la necessità di un avvocato che parli italiano?
6: Lo studio legale Fabio Mucci, con una esperienza in Gran Canaria di oltre 15 anni, è a disposizione di tutti gli italiani dell'isola che abbiano necessità di una consulenza sia nell'ambito civile che penale.
5: Lo studio legale Fabio Mucci garantisce la massima trasparenza e professionalità. Contratti e negozi giuridici, diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, donazioni e obbligazioni, contratti di locazione e sfratti, diritto internazionale pubblico e privato e naturalmente qualsiasi pratica legale.
6: Lo studio legale Fabio Mucci e alla Spalma, in calle Padre José de Sosa 12, al secondo piano. Per informazioni chiama il numero 620 74 76 47.
5: Fabio Mucci, il tuo avvocato italiano a Gran Canaria.
7: Canarias se disfruta mejor a la sombra. En Toldos Carbonel fabricamos e instalamos toldos de calidad, siempre a medida para tu hogar, terraza o negocio. Tradición familiar desde 1952. Te ayudamos a elegir la solución de protección solar que mejor se adapta a tu espacio. Te visitamos, te asesoramos y preparamos tu presupuesto sin compromiso. Llama al teléfono 928-753-777 o en toldoscarbonel.com. Toldos Carbonel, protección solar inteligente.
8: El Grupo Mazape les ofrece sus dos ofertas gastronómicas. El restaurante Casa Jordán, un lugar ideal para disfrutar de las mejores carnes maduradas y sus pescados, sin olvidarnos de su bodega, para disfrutar de los vinos de diferentes denominaciones de origen. Nos encontrará junto a la Rotonda del Doctoral y también el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, para disfrutar de los pescados y la comida canaria, junto al mar. Casa Jordán y el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, en la calle Bencomia número 18, para disfrutar de lo mejor de la gastronomía.
9: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung OLG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: The Mag Special 3.
1: Negli ultimi mesi sta prendendo sempre più piede un modo diverso, cari amici di The Mag, di viaggiare. Sono le cosiddette vacanze silenziose, cioè non è che dobbiamo passare una settimana o due senza parlare con nessuno, neanche con nostra moglie, con i nostri figli, ma scegliere i luoghi in cui il vero lusso è abbassare il volume, no? Avere un po' di silenzio intorno a noi, non utilizzando anche il telefonino, il computer, guardando le mail e tutto il resto. Quindi meno notifiche, meno locali affollati, meno corse per vedere tutto. Sempre più persone hanno deciso di scegliere anche in quest'estate 2026 dei piccoli borghi, dei rifugi di montagna, degli agriturismi immersi nel verde, oppure delle spiagge lontane dalla movida, non quelle così tanto gettonate per il turismo. E l'obiettivo non è collezionare tante fotografie da pubblicare, ma recuperare una cosa che durante l'anno sembra diventata rarissima, che è il silenzio, ma anche ricaricare veramente le pile, perché quando siamo in viaggio, in vacanza, ci sentiamo quasi in dovere, no, di vedere quante più cose possibili. Quindi vai con la sveglia alle 6 di mattina, con l'escursione che dura fino alle 8 di sera, arrivi a casa che sei stremato e poi il giorno dopo devi svegliarti di nuovo presto. È una vacanza per visitare, ovviamente, per vedere il mondo, quel luogo che abbiamo scelto, ma dobbiamo anche ricaricare le pile. Quindi secondo me un anno potremo fare la vacanza per guardare tutto dall'inizio alla fine e stancarci ancora di più, l'altro anno, l'anno successivo, una vacanza come questa, appunto, nel silenzio totale, con il recupero delle energie.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 15:30 minutos.
2: Sono le 15:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione virale sui social. L'appello a tentare un nuovo ingresso di massa a Ceuta il 15 di agosto, una vera e propria campagna che invita i migranti a provare un nuovo accesso nell'enclave marocchina e che secondo gli 007 spagnoli è pienamente credibile. Per i servizi segreti gli organizzatori potrebbero decidere di anticipare il giorno per sfruttare l'effetto sorpresa. Lutto nel mondo della musica. Francesco Guccini si è spento questa mattina circondato dall'affetto della famiglia Pavana, luogo dove aveva scelto di vivere lontano dai riflettori dopo il ritiro dalle scene. Aveva 86 anni. L'ex sciatore azzurro Peter Rungaldier è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale. Si tratta di un atto dovuto disposto dalla Procura di Trento nell'ambito dell'inchiesta sull'incidente avvenuto il 23 giugno scorso a Canazei. Rungaldier era alla guida della sua moto quando si è scontrato frontalmente con la bicicletta della blogger tedesca Hartig. La donna è morta il 12 luglio in seguito alle gravi ferite riportate. Il caldo continua a non dare tregua e oggi raggiunge il suo apice con 27 città da bollino rosso, il numero più alto registrato dall'inizio dell'estate. Per la prima volta nel 2026 tutti i principali centri urbani monitorati dal Ministero della Salute sono al massimo livello di allerta. Il tennis comincia ad entrare nella fase calda del Masters 1000 di Montreal. Si giocano infatti i primi incontri del terzo turno con due azzurri in campo. Nel tardo pomeriggio Darderi aprirà il programma contro il cinese Sang, poi nella notte italiana sarà la volta di Lorenzo Musetti, numero 11 del seeding, che affronterà lo spagnolo Odar. È tutto, alla prossima edizione.

0: En Radio Calima suena Último, Romántica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. L'Istituto Vulcanologico delle Canarie ha registrato nelle ultime ore un aumento dell'attività sismica sul Monte Teide, nell'isola di Tenerife, specificando tuttavia che la probabilità di un'eruzione a breve o medio termine rimane molto bassa e che si tratta di dinamiche normali all'interno del sistema idrotermale del vulcano. Nel frattempo, la Direzione Generale delle Emergenze del Governo regionale ha attivato lo stato di preallerta per il rischio di inquinamento marino nel porto di Gran Tarajal, situato nel comune di Tuineye, nell'isola di Fuerteventura, a seguito di una perdita di carburante che ha richiesto l'attivazione immediata del piano speciale di protezione civile. Spostandoci a Gran Canaria, arrivano aggiornamenti sulle condizioni dell'operaio ferito gravemente nella tragica esplosione di un serbatoio di combustibile avvenuta nel comune di Telde, precisamente nella zona industriale di El Goro. L'uomo si trova attualmente ricoverato in ospedale e le sue condizioni cliniche rimangono stabili, pur nella loro gravità. Per quanto riguarda l'istruzione, i rettori delle due università pubbliche dell'arcipelago hanno ribadito fermamente il loro rifiuto verso la proposta di finanziamento presentata dall'esecutivo regionale, definendo i fondi stanziati del tutto insufficienti a garantire lo sviluppo strategico e la sostenibilità economica dei centri accademici. In chiusura, l'assessorato alla sanità delle Isole Canarie ha emesso una serie di raccomandazioni urgenti alla popolazione in vista del prossimo eclissi solare, avvertendo sui gravissimi rischi di lesioni retiniche irreversibili e sottolineando l'importanza di utilizzare esclusivamente occhiali protettivi omologati ed evitando assolutamente l'uso di filtri fatti in casa o visori non certificati. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio en Canarias. Calima. Rebobinas el tiempo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 16, 31 minutos.
2: Sono le 16 e 31 minuti. Radio Cali.
3: Bentrovati dalla redazione. È morto oggi Francesco Guccini, aveva 86 anni. A renderlo noto la famiglia, che ha anche annunciato che i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre a settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo. Dall'estero è virale sui social un appello a tentare un nuovo ingresso di massa a Ceuta il prossimo 15 agosto, una vera e propria campagna che invita i migranti a provare un nuovo accesso nell'enclave marocchina e che secondo gli 007 spagnoli è assolutamente credibile. Per i servizi segreti gli organizzatori potrebbero decidere anche di anticipare il giorno per sfruttare l'effetto sorpresa. Medio Oriente, Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle nuove rotte di transito per le navi nello stretto di Hormuz. Presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze, il messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare ad una tregua. L'Iran nega infatti di stare negoziando al momento con gli Stati Uniti. E a proposito di Stati Uniti, Anthony Fauci, l'infettivologo responsabile del piano americano contro la pandemia da Covid-19, è stato dichiarato colpevole di oltraggio al Congresso da una commissione del Senato. La scorsa settimana Fauci si sarebbe appellato al quinto emendamento per non rispondere del suo ruolo nella pandemia durante un'audizione. Torniamo in Italia. Dall'antitrust, multe da 2.600.000 euro a Bird, Dot e Lime, che hanno ostacolato la fruizione dei pacchetti corse gratuite riservati agli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. L'autorità garante della concorrenza ha concluso le istruttorie avviate nel novembre 2025 nei confronti dei tre operatori autorizzati dunque a svolgere il servizio di micromobilità nel territorio del comune di Roma. Dunque le tre società saranno multate. È tutto, alla prossima edizione.

0: tu lista de lugares favoritos están tus islas. En tus islas, toda tu vida. Y cuando las vives, eres turisla. Porque tus islas son tus islas. Y tus vacaciones aquí, sin ir más lejos, tu manera de vivirlas. Aquí tenemos nuestra propia forma de disfrutar y cuidar de nuestros rincones favoritos. Sé turisla y disfruta de tus islas como solo quien las ama sabe hacerlo.
1: Casa Oliva in Arguineguín presents its three options. Enjoy great breakfasts, sandwiches, and the best pizzas at Casa Oliva with home delivery available. Discover Restaurante Arguineguín, completely renovated. A fantastic terrace, delicious tapas, Canarian cuisine, and a homemade menu of the day. And at Fruteria Peñate in the Ancora Shopping Center and now also in the center of Arguineguín, we offer the best prices on fresh fruit and vegetables. Casa Oliva, Fruteria Peñate, and Restaurante Arguineguín.
2: Ristorante La Proa Casa Reyes. Pesce misto fritto, cernia fresca preparata alla griglia, al forno o al sale. Le nostre insalate nascono ogni giorno da prodotti freschi di giornata. Assapora il gofio scottato, le papas arrugadas, il formaggio di Forteventura e la nostra paella mista. Ti aspettiamo al Ristorante La Proa Casa Reyes, nel centro commerciale Melonera Splaia.
3: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
4: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
5: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69 e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios. El vuestro fedele amigo es siempre en forma.
6: ¿Buscas el auténtico sabor de Italia en Gran Canaria? Descubre Colosseum, en Carrizal, a un paso del aeropuerto. Déjate seducir por nuestras pizzas DOC al horno de leña, maxi parrilladas, suplí, fritos y postres artesanales. Pura tradición mediterránea. Abrimos de miércoles a domingo de 6 de la tarde a 11 de la noche y te lo llevamos a casa gratis. Haz tu pedido al 650-684313. También por WhatsApp. Síguenos en Instagram @colosseum_carrizal. Colosseum, el templo del sabor italiano en tu mesa.
7: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app

0: Canarias.
1: Es la hora 17:32 minutos.
2: Sono le 17:32 minuti. Radio
3: Calima. Buonasera dalla redazione. Il leader del Movimento 5 Stelle Conte viene sentito dalla commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid. Tra le altre cose, Conte ha affermato di essere stato lunedì in procura per depositare un verbale che gli è arrivato in forma anonima. Ha poi aggiunto che leggendo il verbale emergerebbe da questo che i colli ricevuti come mascherine non hanno efficacia filtrante, addirittura i colli nel documento di accompagnamento avrebbero una rappresentazione contraffatta. Emergenza bradisismo ai Campi Flegrei. Il ministro della Protezione Civile Musumeci, nel corso dell'informativa alla Camera, ha portato i numeri del terremoto magnitudo 4.7 dello scorso 31 luglio che ha colpito i Campi Flegrei, 57 edifici dichiarati inagibili, 395 abitazioni sgombrate, 955 controlli dei vigili del fuoco ancora da eseguire. Inoltre, spiega Musumeci, delle 1.182 richieste di verifica presentate ai vigili del fuoco ne sono state eseguite solo 227 e che per accelerare le operazioni è stato rafforzato il presidio con altre 36 squadre. Lutto nel mondo della musica. Francesco Guccini si è spento questa mattina circondato dall'affetto della famiglia Pavana, luogo dove aveva scelto di vivere lontano dai riflettori dopo il ritiro dalle scene. Aveva 86 anni. Guccini è stato uno degli intellettuali cantautori più importanti della cultura italiana del secondo Novecento, una voce che per oltre 50 anni ha intrecciato musica, letteratura e impegno civile. Lo sport, prosegue lo scontro tra la UEFA e la FIFA con Gianni Infantino al centro delle polemiche. Il comunicato pubblicato le scorse ore dal massimo organismo del calcio mondiale non ha cambiato di fatto la posizione della Federazione Europea guidata da Seferin, ancora intenzionata a boicottare tornei della FIFA. È tutto, alla prossima edizione. Radio Calima.
4: Somos la radio de tus artistas favoritos.
5: Rebobinas el tiempo.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. L'Istituto Vulcanologico delle Canarie ha registrato nelle ultime ore un aumento dell'attività sismica sul Monte Teide, nell'isola di Tenerife, specificando tuttavia che la probabilità di un'eruzione a breve o medio termine rimane molto bassa e che si tratta di dinamiche normali all'interno del sistema idrotermale del vulcano. Nel frattempo, la Direzione Generale delle Emergenze del Governo regionale ha attivato lo stato di preallerta per il rischio di inquinamento marino nel porto di Gran Tarajal, situato nel comune di Tuineye, nell'isola di Fuerteventura, a seguito di una perdita di carburante che ha richiesto l'attivazione immediata del piano speciale di protezione civile. Spostandoci a Gran Canaria, arrivano aggiornamenti sulle condizioni dell'operaio ferito gravemente nella tragica esplosione di un serbatoio di combustibile avvenuta nel comune di Telde, precisamente nella zona industriale di El Goro. L'uomo si trova attualmente ricoverato in ospedale e le sue condizioni cliniche rimangono stabili, pur nella loro gravità. Per quanto riguarda l'istruzione, i rettori delle due università pubbliche dell'arcipelago hanno ribadito fermamente il loro rifiuto verso la proposta di finanziamento presentata dall'esecutivo regionale, definendo i fondi stanziati del tutto insufficienti a garantire lo sviluppo strategico e la sostenibilità economica dei centri accademici. In chiusura, l'assessorato alla sanità delle Isole Canarie ha emesso una serie di raccomandazioni urgenti alla popolazione in vista del prossimo eclissi solare, avvertendo sui gravissimi rischi di lesioni retiniche irreversibili e sottolineando l'importanza di utilizzare esclusivamente occhiali protettivi omologati ed evitando assolutamente l'uso di filtri fatti in casa o visori non certificati. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio en Canarias. Calima. Rebobinas el tiempo.

0: Hai voglia di vera cucina italiana a due passi dall'oceano? A Playa de Amadores ti aspetta Ciao Amadores, il ristorante italiano guidato da un team con oltre 30 anni di passione e tradizione. Siamo l'unico ristorante italiano ad Amadores con pesce fresco di barca e un acquario con frutti di mare vivi, aragoste, cozze e vongole freschissime da scegliere al momento. Le storiche pizze tradizionali del nostro maestro pizzaiolo e il vero gelato artigianale italiano. Ristorante Ciao Amadores. Scopri l'Italia in ogni boccone, sulla spiaggia più bella di Gran Canaria.
1: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
2: Il caffè buono a Gran Canaria c'è Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Varanini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar, macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero 639 530 250, 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
3: En tu lista de lugares favoritos están tus islas. En tus islas, toda tu vida. Y cuando las vives, eres tu isla. Porque tus islas son tus islas. Y tus vacaciones aquí, sin ir más lejos, tu manera de vivirlas. Aquí tenemos nuestra propia forma de disfrutar y cuidar de nuestros rincones favoritos. Sé tu isla y disfruta de tus islas como solo quien las ama sabe hacerlo.
4: Al ristorante Cofradia de Pescadores di Arghineghin potrete gustare il miglior pesce fresco della zona di Mogan. Oltre alle nostre specialità, puripetti fritti, gofio e scaldato, insalata di mare e la domenica, paella. Inoltre disponiamo di parcheggio gratuito e un facile accesso dall'autostrada. Gestito da Manolo El Picao. Ristorante Cofradia de Pescadores di Arghineghin. Senza dubbio, il pesce più fresco della zona di Mogan.
5: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
6: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
5: Certo! A Vesindario, in Calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentare italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
7: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203, anche WhatsApp.
8: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: en Canarias.
1: Es la hora 18:30 minutos.
2: Sono le 18:30 minuti. Radio Cali.
3: Buonasera dalla redazione. La cronaca in primo piano. La procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile sul rogo di Gran Montana, in cui sono morti 6 ragazzi italiani, 40 totali e 14 sono rimasti feriti. Secondo i magistrati svizzeri, nella cittadinanza italiana di diverse vittime, nei costi sostenuti dalla Repubblica Italiana per prestare assistenza ai propri cittadini, sono idonei a conferire la qualità di parte lesa. È morto oggi Francesco Guccini, aveva 86 anni, a rendere lo noto la famiglia, che ha anche annunciato che i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni. La data, mentre a settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo. Il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha tenuto la sua audizione nella commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid. A distanza di oltre 6 anni si è tornati a parlare dunque delle molte decisioni prese durante quel periodo. Conte ha detto, tra le altre cose, che lunedì ha portato in procura una lettera anonima su mascherine contraffatte. Non ce l'ha fatta il ragazzo dei 17 anni di Trento, che il 1 agosto si è tuffato da un pontile a Jesolo, andando a sbattere violentemente la testa sul fondale. Dopo giorni di agonia, il ragazzo è morto nelle scorse ore, era sul litorale veneziano per una vacanza. Siamo allo sport. Altro trionfo incredibile per l'Italia in questa edizione degli europei di nuoto a Parigi. Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini hanno vinto l'oro nella finale dei tuffi sincro da 3 metri. Salgono a 19 le medaglie e dunque degli azzurri per Pellacani. Si tratta della 5ª medaglia d'oro in 5 gare e un nuovo record, dal momento che il precedente traguardo di 3 ori appartenuto a Tania Cagnotto è stato dunque battuto dall'atleta romana nella finale trampolino 3 metri donne. Per Pizzini invece si tratta della prima medaglia della competizione. È tutto, grazie per averci seguito.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
2: Casa Oliva ad Arghineghin

0: ultime tapas, cucina canaria e menù del giorno con piatti fatti in casa. E da Frutteria Pegnate, nel centro commerciale Ancora e ora anche nel centro di Arghineghin, vi aspettano i migliori prezzi su frutta e verdura fresca. Casa Oliva, Frutteria Pegnate e il ristorante Arghineghin.
1: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos, los colores de mi identidad.
2: Es un sentimiento que ondea, cuando se alza, lo hace un pueblo.
1: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
2: Así la quiero yo.
1: Una bandera.
2: Una sola voz, gobierno de Canarias.
1: Islas Iguales.
3: Cerchi un posto dove goderti la buona cucina a Playa del Inglés. Al ristorante Jardín del Sol ti offriamo un ampio e vario menù del giorno a un prezzo eccellente. Oltre a un menù curato con piatti esclusivi per tutti i gusti, qualità, sapore e un'atmosfera accogliente da vivere in famiglia, con gli amici o per qualsiasi tipo di celebrazione. Venite a trovarci in Avenida de Gran Canaria a Playa del Inglés. Prenotazioni al 928-77-0838 o scopri di più su restaurantejardindelsol.com. Ristorante Jardín del Sol, il sapore dei momenti più belli.
4: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 19:30 minutos.
2: Sono le 19:30 minutos.

0: Bentrovati, buon giovedì 6 agosto con il GR delle buone notizie. Appena maggiorenne ma già professore universitario negli USA, Nathan Thomas, 18 anni, ha battuto il Guinness dei primati diventando il più giovane docente universitario al mondo. Il giovane insegna ingegneria al Miami Dade College in Florida e ha superato il record rimasto imbattuto per oltre 3 secoli, ossia quando nel 1717 lo scozzese Colin McLaurin divenne professore di matematica all'età di 19 anni. Non solo esami, lezioni e sessioni di studio infinite in biblioteca, nelle università italiane stanno comparendo corsi decisamente insoliti, dall'uncinetto allo yoga, dal tango alla vela. Attività che sembrano lontane dall'accademia, ma che hanno un obiettivo molto concreto: aiutare gli studenti a stare meglio. Il motivo è semplice: l'ansia tra gli universitari continua a crescere. Secondo il progetto ProBen dell'Università Roma 3, il 43,1% degli studenti presenta sintomi d'ansia clinicamente rilevanti. Un viaggio tra terra e lago, un nuovo tassello verde che si affaccia sulle acque dell'Ario, proprio di fronte all'isola Comacina. Aperto ufficialmente a pubblico il giardino della Velarca, la celebre casa barca progettata nel 1959 dal mitico studio milanese BBPR. Con l'inaugurazione di questo spazio di 325 metri quadrati, curata nei minimi dettagli dal FAI, si completa il lungo e ambizioso percorso di rinascita di uno dei monumenti più originali e affascinanti del design del Novecento sul lago di Como. Ancora una conquista, il primo posto nella classifica italiana dell'indice di vivibilità climatica 2026, spodestando il vecchio primato di Cagliari grazie a un mix perfetto di soleggiamento, brezze costanti e assenza di ondate di calore africane. Il capoluogo marchigiano guida un podio e una top 5 dominati principalmente dalle località costiere, in particolare della fascia adriatica e del sud Italia, che riescono a mitigare l'aumento globale delle temperature rispetto alla pianura padana e alle aree interne. Lo studio ha analizzato ben 108 capoluoghi prendendo in considerazione 17 indicatori. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias. Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.

0: Playa del Inglés, Bombay Cocktail Bar is the place where great music, top cocktails, and an unbeatable atmosphere come together to make every night unique. We're located in the heart of Playa del Inglés at the Casbah Shopping Center. At Bombay Cocktail Bar, every day from 7 p.m, enjoy live music and a carefully curated selection of drinks and cocktails. Many have already discovered the perfect spot to dance, toast, and share unforgettable moments. Come to Bombay Cocktail Bar and find out why. You can find us in the Casbah Shopping Center, Playa del Inglés.
1: Il Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928-2036-26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
2: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci a Las Palmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
3: Canarias se disfruta mejor a la sombra. En Toldos Carbonel fabricamos e instalamos toldos de calidad, siempre a medida para tu hogar, terraza o negocio. Tradición familiar desde 1952. Te ayudamos a elegir la solución de protección solar que mejor se adapta a tu espacio. Te visitamos, te asesoramos y preparamos tu presupuesto sin compromiso. Llama al teléfono 928-753-777 o en toldoscarbonel.com. Toldos Carbonel, protección solar inteligente.
4: Il gruppo Mazape vi offre le sue due proposte gastronomiche. Il ristorante Casa Jordan, un luogo ideale per gustare le migliori carni frollate e il pesce fresco, senza dimenticare la cantina, per apprezzare vini di diverse denominazioni di origine. Ci trovate vicino alla rotonda del Doctoral e anche El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, per godersi il pesce e la cucina canaria a due passi dal mare. Casa Jordan e El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, in Calle Bencomia, numero 18, per gustare il meglio della gastronomia.
5: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
6: En tu lista de lugares favoritos están tus islas. En tus islas, toda tu vida. Y cuando las vives, eres tu isla. Porque tus islas son tus islas. Y tus vacaciones aquí, sin ir más lejos, tu manera de vivirlas. Aquí tenemos nuestra propia forma de disfrutar y cuidar de nuestros rincones favoritos. Sé tu isla y disfruta de tus islas como solo quien las ama sabe hacerlo.
7: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 31. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
8: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture, un'unica grande radio.

0: la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
2: Radio Kalima, l'estate è qui.
3: In Radio Kalima suena Giuli e Biagio Antonacci, l'ultima canzone.
4: Canterò.

0: en Canarias.
1: Es la hora 21, 31 minutos.
2: Son las 21 y 31 minutos.

0: En Radio Calima suena Último, Romántica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture, un'unica grande radio.

0: Canarias.
1: Es la hora 22, 30 minutos.
2: Sono le 22 e 30 minuti. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: 1975.

0: Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Kalima.
2: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
1: Suono digitale perfetto e stabilità assoluta sul tuo cruscotto.
2: Cerca Radio Kalima sul tuo store e porta il futuro a bordo.
3: Radio Kalima.
4: En Radio Kalima suena Samurai J y Vito Salamanca, Flamenco Paranoia.

0: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting. Lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Calima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Calima ti segue ovunque.
2: Radio Calima, l'estate è qui.
3: In Radio Calima suena Saif, Parlar d'amore. Che bello!

0: non guardare indietro mai e vai.
1: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
2: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta culturas.